dai gamma e dai delta a farli ubbidire. Quando gioco non rompo mai niente, la violenza non ho.